minchia tan. Tengo una minchia così, guarda che se la mangia, mentre se la sta papà, chiedimi che cosa fa, se la sta a succhia, tengo una minchia tanta.